0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Que suene el mariachi y que se arme la fiesta. Ya FM. ¡Viva México!